Non fa bene alla rubina di cianpiente nella nelle passeria. Ma se non so gioca ne bagna. Saka. Ande sulla ottimo. Vai ma si è così. Se non gioca bene se è bella. E così. Fa un bandagato cianpiente nella di cito. Yeah, anymore.

avilidos pensando a su ricatto, imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Quest'obbligo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale dai sorfrittos iverro de sartura. Tunde ne murgane pro su principale, ma dai si verro e dai sanada mala si ristabilini in su comunale. Casa paga essa affitto er moderata e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilare.

unita e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta s'intesa. Sordelega orda assemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolugai, naraian sor pezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sus progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè da nas armanos, e narana, custa sì che è valentia.